0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
3: Olivia,
4: Carla,
5: Lorenzo,
6: Luca,
7: Elena.
0: Elena, perfetto, troppo si strappava il microfono, va bene, comunque, velocissimi, molto concisi, ragazzi, fate la seconda media in che città, Milano?
3: Sì, sì.
0: Ecco qua, e invece l'esperienza del dialogo nel buio è la prima volta che l'avete fatta, vero?
3: Sì.
0: Allora, uno per volta, ogni volta dice il proprio nome, dice com'è andata, il momento più bello e il momento più brutto.
3: Allora, io sono Carla e a me è piaciuta molto questa esperienza perché è stata, diciamo, allo stesso tempo confusionaria, ma certe parti si capivano di più di altre. Quindi, ad esempio, la parte della strada si capiva molto che c'era il segnale acustico, quindi era verde, si poteva passare, sì. Si sentiva la frutta e era la parte, secondo me, che è stata più bella. E poi, ad esempio, c'erano delle piante, ad esempio anche un ruscello con un ponte. Comunque a me è piaciuto molto perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
0: Perfetto, poi. Avanti.
4: Io mi chiamo Olivia, a me è piaciuto molto, mi è piaciuta molto questa esperienza e era bello essere totalmente al buio e la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte e poi c'è anche quando tocchi le pareti non sai dove stai andando, è bello non, pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così e niente, è stato bello, mi è piaciuto.
0: Avanti il prossimo, la prossima.
5: Sono Lorenzo.
0: Eccolo.
5: E
0: per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
5: Diciamo che non si vedeva niente, però...
0: Già, dialogo al buio non si vede niente.
5: Infatti, giusto? Ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi.
0: Ecco. Che i non vedenti devono sviluppare per forza, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
5: Diciamo il primo, quello nel bosco.
0: Ah, il bosco, con gli uccelli.
5: Perché era piuttosto tranquillo, mentre il peggiore secondo me è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finita a Napoli.
0: Più o meno, è quello che noi non vedenti a Milano abbiamo la stessa cosa con i motorini, i monopattini, le biciclette parcheggiate vicino ai muri ed altro. Mi pare che manchi uno ancora, una persona?
6: In realtà ne mancano due, però io sono Luca.
0: Sì, Luca.
6: E la parte che mi è piaciuta di più è stato il ponte, perché mi piace.
0: Traballava.
6: Sì, riuscivo ad orientarmi bene.
0: Sì.
6: Abbastanza bene. E la parte che preferisco di meno è stata la strada, come Lorenzo. Che è la parte dove mi sono orientato peggio.
0: Bene.
6: E alla fine ho fatto cadere la bottiglia a Carla.
0: Ah, hai capito. Va bene, incidente di percorso.
3: C'è un'altra, c'è un'altra ragazza
6: però
3: che però
6: non vuole parlare.
3: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
6: Esatto.
0: È molto timido, allora la salutiamo, com'è che si chiama?
3: Si chiama Elena.
0: Elena, ma il nome l'ha dato prima.
3: Sì.
0: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena, allora ragazzi, è stata una bella esperienza, vi è piaciuta molto. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
3: No, noi l'abbiamo già fatte, se non sbaglio, alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
0: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva il dialogo nel buio.
0: Grazie, a presto ragazzi.
3: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora con voi con il dialogo nel buio, e questa mattina abbiamo dei ragazzi di che classe? Intanto i loro nomi.
2: Allora, io, ciao, mi chiamo Matteo.
1: Sì.
3: Beatrice.
4: Diego.
5: Giacomo.
6: Luca,
1: perfetto.
6: E Gabriel.
1: E Gabriel, di che classe siete voi?
2: Siamo della seconda F di Carlo Porta.
1: Milano?
2: Sì.
1: Ah, Milano. Perfetto, allora raccontate, dicendo ogni volta il vostro nome,
2: sì,
1: come è andata l'esperienza del dialogo nel buio, se è il momento più bello e il momento più brutto.
2: Ok, allora, io mi chiamo Matteo,
1: sì,
2: e per me il momento più bello è stato all'inizio, proprio perché era proprio entusiasmante. Cioè,
1: passare dalla luce al buio?
2: Sì, esatto, dalla luce al buio. Il momento più brutto è stato alla fine, anche perché è finito, che volevo restare lì, ma anche perché dopo gli occhi mi sono bruciati tantissimo, perché mi sono riadattata alla luce.
1: Ecco, perfetto. Avanti un altro?
3: Allora, io sono Beatrice. No, allora, secondo me è stato molto bello.
1: Sì.
3: Soprattutto toccare, riconoscere le cose, anche bere alla fine, come in un bar solo al buio.
1: Sì.
3: E no, la cosa più brutta, io avevo paura di muovermi, tipo le salite e le discese.
1: Ah, ecco, avevi paura. Il
3: resto è tutto bello.
1: Bene, avanti il terzo.
7: Allora, io sono Giacomo e a me in tutto mi è piaciuto molto, soprattutto all'inizio, come diceva Matteo, nella parte in cui siamo passati dalla luce al buio. L'unica cosa che alla fine mi ha spaventato un po' è che non sapevo in che direzione andare, infatti avevo un po' paura di perdermi, però per il resto è stato tutto bellissimo.
1: Bene, ancora c'è Luca, mi pare.
6: Sì, anche per me l'esperienza è stata bellissima, la nostra guida è stata molto gentile, Davide.
1: Sì.
6: E mi è piaciuta anche a me la parte iniziale, dove improvvisamente compariva il buio, e comunque è stato bello.
1: Avete parlato tutti, mi pare, è rimasto qualcuno? No.
6: No, non è rimasto nessuno.
1: Volete fare qualche domanda ancora che avete fatto Davide? Volete farlo anche a me? Qualche domanda particolare?
3: Direi di no, grazie.
1: Allora, a questo punto contiamo fino a 3, 3, 2, 1 insieme, diciamo tutti insieme, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio e presentiamo nostri qui a voi quattro amici. Partiamo con il primo, il nome?
2: Ciao, sono Damiano, vengo da vicino Varese, Lago Maggiore.
1: Che fai di bello a Varese?
2: Faccio il giornalista anch'io. Sportivo.
1: Sportivo, perfetto. Il secondo.
3: Ciao, sono Sabrina, vengo da Varese. E cosa faccio di bello? Sono psicologa e lavoro con le aziende.
1: Perfetto. Terza persona.
4: Ciao, sono Daniele, vengo da Benevento, ma sono qui a Milano.
1: E fai lo speaker.
4: No. Ho fatto anche questo, assolutamente sì, ma in questo momento no, lavoro in hotel.
1: Ultima persona invece?
5: Sono Greta, diciamo che vengo da Milano, sì. E anche io lavoro in hotel con Daniele.
1: Perfetto, allora facciamo la domanda a tutti, qual è stato il momento più bello e il momento più brutto nell'ingresso di questo Dialogo nel Buio che è durato un'ora più o meno?
2: Ma no, brutto nessuno, nel senso che... Comunque mi aspettavo il buio totale, per cui non mi sono sorpreso. Bello, forse all'inizio con le piante, anche perché ne ho indovinate un paio, quindi una e mezza, quindi mi sono sentito bravo.
1: Bene, altra voce?
3: Allora, per me è non brutto ma faticoso il momento del traffico, della confusione e del gradino, per cui mi sono resa conto davvero delle difficoltà che si hanno non vedendo e non avendo punti di riferimento, però poi vabbè, ovviamente gestito grazie al bastone più che altro. E invece è bello l'arrivo nel bosco, in quella zona di profumi, aria, piante, si sentiva che era in una zona tranquilla e di pace.
1: Bene, ancora?
4: Allora, buio... Buio all'inizio sicuramente è stata la parte più difficoltosa per quanto mi riguarda, semplicemente per una questione di spazi, per una questione di percezione degli spazi, che poi però si è subito evoluta in meglio assolutamente con il bosco, come diceva Sabrina, perché in una situazione in cui c'è una rilassatezza, vento, complice ovviamente la musica rilassante, il ruscello e l'acqua che scorre, lì si è tutto rilassato, è stato molto molto bello.
1: E cosa ne pensate del traffico della città? Anche questo registrato, però ve ne siete accorti come può dare fastidio?
5: A me personalmente ha creato un po' di mal di testa, ecco. Però è sicuramente importante come esperienza rispetto alle altre. Importante non con nessuna accezione positiva o negativa, a livello di sensazioni è tanto.
1: Bene, volete fare qualche domanda ancora sulla disabilità visiva? Siete abbastanza pronti? Avete qualche domandina ancora da fare?
2: Direi che siamo contenti di averlo fatto tutti.
1: Bene, allora contiamo...
3: No, Ivano è stato molto esaustivo,
1: sì.
3: La nostra guida, quindi ci ha veramente condotto dentro un mondo distante da noi. Che però insomma abbiamo imparato un po' più a conoscere.
1: Secondo voi da 1 a 5 quanto la gente dovrebbe fare questa esperienza?
2: 5,
1: allora tutti 5?
3: 5!
1: Perfetto, allora a questo punto contiamo da 3, 2, 1 e insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1
6: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, a presto.
5: Grazie.
3: Grazie.
4: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, anche oggi siamo al Dialogo nel Buio e abbiamo due ragazzi che ci racconteranno la loro esperienza. Il primo si chiama Alex. Ciao Alex.
2: Ciao.
1: Buongiorno, come stai? Tutto bene?
2: Bene, bene.
1: Sei sopravvissuto alla visita al Dialogo nel Buio?
2: Sì, sì.

0: erano solo allucinazioni, sì, però mi ero anche abituato. Ecco. E usavo solo i miei sensi, cioè usavo i miei sensi.
1: Gli altri sensi?
0: Sì, ho imparato ad usare i miei altri sensi.
1: Tipo il tatto?
0: Tipo il tatto, l'udito. E
1: l'odorato?
0: Sì, l'odorato.
1: L'olfatto.
0: Sì, l'olfatto più che altro.
1: Ecco, che odori avete sentito del.
0: Allora, c'erano l'odore della casa, che era un odore.
1: Ah, sì.
0: Casalingo, era un odore. Cioè, più antico.
1: Sì, tipo anche sì. Delle piante.
0: Anche delle piante, sì. Anche delle piante.
1: E poi avete sentito l'odore del mercato?
0: Ah sì, quello della frutta. Sì, ho anche usato il tatto.
1: Sì.
0: Perché ho sentito la frutta, ho sentito i finocchi, ho sentito tutto. Ed era un'esperienza...
1: Che ti è piaciuta
0: che
1: molto.
0: Che mi è piaciuta molto.
1: Tin, per altre cose, per esempio, tu per esempio a casa, quando la sera vai a dormire, c'hai la lucetta oppure... Sei nel buio comunque?
0: No, io... Cioè... Allora, dipende. Io per iniziare uso la lucetta perché io del buio ho abbastanza paura. Però
1: sì.
0: Qua non mi sono sentito... Mi sono sentito...
1: Sì, nel tuo agio.
0: Sicuro,
1: ecco. Per okay. Quale squadra tifi, Ale? Quentin?
0: Inter.
1: Ah, tifi per l'Inter.
0: Sì.
1: Quindi, insomma. E invece il tuo piatto preferito qual è?
0: Allora, il mio piatto preferito non ce ne ho uno, perché sono tutti, cioè, tipo. Quelli italiani sono tutti abbastanza buoni.
1: Perché... Ecco, perché tu non sei italiano, vero?
0: No, io sono americano.
1: Ah, però sei nato in Italia.
0: Sì, sono nato in Italia.
1: Quindi un americano italiano, praticamente.
0: Sì.
1: Ma non parliamo di politica, perché altrimenti... Ma tu, per esempio, invece, nella tua giornata quotidiana, cosa fai di bello? Fai degli sport?
0: Sì, io faccio karate sempre con Alex. Anche Alex è americano.
1: Ah, quindi anche Alex è americano.
0: Sì.
1: Senti, ma Alex è tornato oppure ci ha lasciato così?
0: Qua è tornato.
1: Ah, è tornato. Allora, volete fare qualche domanda ancora sui non vedenti, voi due americani, oppure insomma va bene così?
2: Allora, no, per me va bene così.
1: Ecco, ma tu Alex invece la tua squadra del cuore qual è?
2: Inter.
1: Ah, allora andate anche allo stadio insieme. Bene, allora io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Un abbraccio e a presto. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, anche a lei.

The Day After Tomorrow, Disabili International. Buongiorno Giuseppe, grazie per la linea. Noi dalle 5, tra le 5 e le 5 e mezza siamo qua a tenervi compagnia. Io sono sveglio veramente come fosse mezzogiorno, perché è un onore veramente ogni lunedì, anzi ogni martedì e giovedì, perché ho detto lunedì perché sono deficiente. Datevi questa risposta, sempre quella. Amici dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto, giovedì 20 agosto 2026, Disabili International, grazie a Giuseppe, dicevamo, per la linea. È sempre un'emozione venire con voi in diretta in questo morning show che incanta l'Italia in syndication su centinaia di piattaforme, ovviamente, e centinaia di antenne collegate insieme al morning show di Giuseppe, grazie. Ogni tanto devo però anche un po' rifrenarmi il padrone di casa, che è Giuseppe, cioè voglio dire, lui mi rinnova mese dopo mese, mi dice sì, per me è un sì. Pensate se per una di queste settimane lui mi dicesse no, Simone, guarda, per me no, dai. Il gallo di Simone è cotto, lo sapete già, io ve l'ho già detto anche lo scorso martedì. Faremo un po' di case history, chiacchiereremo anche di Google Banano e vi spiegherò che cos'è. Non è una parolaccia, non è niente di osè, tranquilli. Buongiorno a tutti, buon alba, tempo zero, gallo di Simone, Summer Live.

0: Quanti di voi hanno voglia di correre con questo caldo? Avete tutta la mia stima, ma anche veramente tutta la mia volontà. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì. È tempo zero everyday e tra pochissimo parleremo non della trans agonistica, ma della trans della corsa, dove il tempo si dilata. Ecco, buongiorno amici radioascoltatori, sempre meglio ovviamente correre, fare attività fisica, soprattutto in questo periodo o al mattino presto. Tra le 5 e le 9 del mattino, anche se dipende dalle zone d'Italia, le 9 già è caldo, piuttosto che la sera tardi, ecco, anche se ci sono comunque queste, purtroppo devo dirlo, queste notti tropicali. Oggi è la giornata mondiale della zanzara. Che fastidio le zanzare, che devi mettere la crema, perché ti pungono, ti fanno veramente diventare un puff. Ecco, oggi facciamo gli auguri a Bernardo. Oggi nel 1858 Darwin espone la teoria, dell'evoluzione, mentre nel 1960 viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino, che fa muovere veramente mezza Italia. Ora è vero che Firenze, Bologna, Venezia, Napoli, insomma le grandi città hanno i loro aeroporti, però insomma nel 1960 il grande aeroporto di Fiumicino è quello che viene inaugurato. Robert Plant oggi compie gli anni nel 1948, Carla Fracci nasce nel 1936, Giorgio Albertazzi nel 1923, Luciano De Crescenzo anche 1928 e un calciatore Riccardo Ferri, mentre nel 2009 Usain Bolt, il classico, l'inimitabile e irraggiungibile Bolt, record anche nei 200 metri. Tempo zero everyday, dai che iniziamo con i nostri pezzi musicali.
1: Mio fratello era forte.

fa bene all'organismo, correre, poi c'è chi cammina, chi fa jogging, insomma, comunque fare movimento, lo sappiamo. La trans è strettamente legata al concetto, ovviamente, del tempo. Quando si corre, infatti, su lunghe distanze o comunque al ritmo costante, corpo e mente possono entrare in uno stato di alterazione di coscienza in cui la percezione visiva, ad esempio, corporea e anche temporale, cambia radicalmente. Pensate che la scomparsa del tempo e del giudizio altrui, perché durante la corsa, quella prolungata, il cervello riduce il rumore di fondo dei pensieri continui e del dialogo interiore. La percezione del tempo quindi cambia. Minuti o chilometri sembrano scorrere via senza sforzo apparente e conseguentemente con grande reattività. Uno stato descritto dallo psicologo del riferimento Plick-Hallan. Tra l'altro, ovviamente, se sei abituato a correre, io sono un camminatore, magari cammino anche per 2 ore e mezza al giorno. Non mi fate correre, perché al di là del fatto che sono un fumatore, correre no, ma chi ti corre dietro? Magari un minimo di jogging, però chi è abituato è un po' come per tutti noi che facciamo attività fisica camminando. Non te ne rendi neanche conto. Quante volte ne abbiamo parlato anche del fatto che io sono molto d'accordo con gli studi che ci sottolineano l'importanza del silenziare il telefono, di metterlo in vibrazione, perché magari, che ne so, potremmo ricevere le telefonate dai nostri familiari, dai nostri amici, può accadere qualunque cosa, quindi magari meglio metterlo vibrato, ma meglio silenziarlo, perché comunque le notifiche del social media, le notifiche che ti permettono anche di rientrare prepotentemente nella nostra vita quotidiana del social media, non va affatto bene. E poi c'è anche comunque a livello cerebrale parte della corteccia prefrontale responsabile del pensiero analitico, della pianificazione, e quindi riduce temporaneamente la sua attività per consentire alle zone più aeree di monitorare a livello sensoriale, di lavorare in efficacia primordiale. Questo appunto spegnimento del controllo logico porta a una sensazione di profonda serenità e presenza del momento assoluto. Perché camminare, perché comunque fare attività fisica, in generale, in questo caso stiamo parlando della corsa, ti distende anche a livello mentale, a livello artistico, ti fa venire magari delle idee, ti fa guardare anche i tuoi problemi o comunque in generale trovare delle soluzioni alle quali non avevi mai pensato prima, semplicemente, unicamente perché il cervello ha bisogno di questa dilatazione del tempo.

20 agosto 2026 in diretta stiamo parlando dell'importanza non soltanto di fare attività fisica, ma proprio di correre, perché con essa a livello di corteccia prefrontale riesci a vedere la tua vita e ne siete veramente testimoni molti di voi che addirittura partecipano a delle maratone, come ad esempio Ludovico, e scrive: "Hai perfettamente ragione, prima di avvicinarmi alla corsa, prima di avvicinarmi anche ovviamente dopo importanti addestramenti", dice lui, "è stata veramente dura, però mi sono imposto di fare movimento." C'è il Franco che scrive: "Non riesco a distrarmi facilmente, devono passare molti chilometri prima che ci riesco, però poi l'effetto è assolutamente irripetibile." Arriva il buon umore: "Siccome ho dei problemi in famiglia, ciao Stefania, siccome ho dei problemi in famiglia, andare a fare la mia camminata quotidiana e un minimo di jogging mi permette comunque di guardare un po' tutto sotto un'altra forma, è questo quello che conta." Ma c'è anche tradizionalmente attribuiscono al solo endorfine la sensazione di pensare e quindi anche di benessere della fisicità e la realtà, quindi che guidata prevedemente della nostra vita e di ciò che andiamo comunque a fare, in questo caso a correre. Il battito cardiaco viene regolato, il ritmo dei passi della respirazione fungono da ancora meditativa e la corsa si trasforma così in una vera e propria forma di meditazione in cui il movimento permette di rielaborare vissuti emotivi piuttosto che di resettare lo stress, riuscire quindi a fare un po' è una meditazione. Ripetiamo, ovviamente devi essere allenato, non è che adesso domani mattina non l'hai mai fatto, vai a camminare e pretendi insomma no, di avere questo effetto. Qui parliamo di persone che costantemente corrono, camminano piuttosto che fanno jogging. Questo ci tengo a precisarlo perché non vorrei che poi alla fine...

parliamo di Nano Banana. Quante volte aprendo Gemini, non so se ci avete fatto caso, prima della creazione di un'immagine, di modificare comunque una foto o della creazione magari anche, perché no, di un pezzo musicale, generalmente la media è di 30 secondi, collegamento a Nano Banana. Ma attenzione, perché c'è una novità appunto per questa intelligenza artificiale. Google aveva recentemente introdotto appunto in Google Aid una nuova funzionalità basata sul modello Nano Banana 2. Ecco, generatore di immagini di attività sopracitate, diciamo, ecco. L'obiettivo teorico era quindi consentire ai tecnici urbanistici e creativi di simulare trasformazioni urbane e scenari a livello storico, piuttosto che progetti futuri direttamente sovrapposti alla mappa satellitare, quella reale. Il problema sugli abusi, perché nel giro di 24 ore del lancio la funzionalità è diventata virale per motivi diversi, i quali appunto diciamo che venivano rilevati in maniera completamente differente, ossia generazioni di fake news invece di ricostruire la Roma antica, o piuttosto che pianificare parchi urbani, diversi utenti ed esperti di disinformazione, tra cui appunto il giornalista The Continent, hanno dimostrato come fosse facilissimo generare fonti, scenari ed altre imposte politiche che non esistevano, campi di rifugiati posizionati ad esempio negli USA, piuttosto che centrali nucleari inesistenti in Iran, ospedali bombardati e creator di esplosioni ad esempio tra Gaza, purtroppo, piuttosto che Israele. Ecco, la sovrapposizione di queste immagini generate sulla grafica istituzionale e sulle coordinazioni di Google, appunto in questa piattaforma di Nano Banana, 20 anni di considerazioni al punto di riferimento affidabile conferivano appunto una grossa problematica. Quindi qual è stata la decisione di Google? A fronte dell'ondata di questo scheme diffusi su social media, piuttosto che contenuti a rischio di disinformazione e fake news di rilevamento, Google ha deciso di sospendere a tempo indeterminato la funzione a sole 24 ore dalla distribuzione, perché siamo arrivati alla Nano Banana 2.

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Buonasera, questa sera in Artisti di Stefano Manenti ascolteremo le canzoni di Nicolò Filippucci. Linea al conduttore.
2: Buonasera a tutti gli amici di Danto Radio, in particolar modo a tutti gli amici di Artisti di Stefano Manenti. Siamo arrivati alla terza puntata di questa nuova stagione musicale e, come già annunciato, ascolteremo la musica di un grandissimo artista, un artista emergente. Si chiama Nicolò Filippucci. E classe 2007, pensate, un ragazzo di appena 19 anni quasi, e già polistrumentista, con una voce stupenda. Lui è nato a Corciano, in provincia di Perugia, risiede a Ronciglione, praticamente a casa di Mengoni, naturalmente casa metaforica. Spero che lui abbia la sua, e sicuramente ce l'ha. E pensate che già da bambino, a 7 anni, ha cominciato a suonare la chitarra, a 9 già partecipava nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Quindi, dice, appena ha cominciato, ha aperto gli occhi, già ha cominciato a darsi da fare. E questa è solamente una piccolissima introduzione a ciò che andremo ad ascoltare. Io devo naturalmente ringraziare il mio carissimo regista, quindi Antonello Santoni alla regia, e volevo subito ricordarvi il numero per partecipare con i vostri messaggi: 392 45 97 945. E Nicolò Filippucci ha un fan club, ma sono delle persone eccezionali e che voglio subito ringraziare. E ringrazio innanzitutto le amministratrici Simona, Mari, Simona G e Carmen, mentre le moderatrici sono Annalisa, Lucia e Monica, e il fan club si chiama Nicolò Filippucci Official Fandom. Allora, io direi di cominciare subito la nostra puntata e di dare la regia al nostro primo ascoltatore, che ci introduce la nostra prima canzone.
3: Un'ora di follia parla di una relazione sentimentale che si sta trascinando verso la fine, descrivendo l'amore come rischioso e tormentato. Il resto evoca la ricerca di un ultimo momento di spensieratezza e di passione, una follia che possa far dimenticare la sofferenza e il male di un rapporto in bilico, anche se si sa che questo momento non risolverà il problema. Ciao.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: È bellissimo questo brano, grazie a Maurizio per averlo introdotto. E noi siamo stati veramente subissati di messaggi, sia audio che scritti, e devo essere sincero, è la primissima volta che accade una cosa del genere, quindi chapeau, tanto di cappello, tanto rispetto a questo fantastico fan club, appunto di Nicolò Filippucci. Grazie per l'affetto che avete dimostrato nei confronti del vostro Beniamino, ma anche tanto rispetto per il nostro lavoro. Vi dico subito che sarebbe stato impossibile con un'ora di tempo poter farvi ascoltare tutti i vostri interventi, quindi sperando di farvi cosa gradita, la prossima settimana ci sarà Nicolò Filippucci 2, il ritorno, quindi continueremo la puntata, ed è la primissima volta che accade una cosa del genere, e quindi chapeau, tanto di cappello. Grazie, grazie di cuore per la vostra dedizione. E allora io direi di proseguire l'ascolto e poi parleremo un pochino anche di Nicolò. Ascoltiamo i contributi audio che ci avete mandato, sono addirittura 3, e 4 messaggi scritti che leggeremo, che leggerò con l'aiuto di Daniela. Sono 4 messaggi scritti, quindi cominciamo da quegli audio e poi ascolteremo il brano.
2: Buonasera Danto Radio, buonasera a tutti voi. Vorrei fare una recensione della canzone di Nicolò, Non mi dimenticherò, scritta da Nicolò con altri coautori. Se si legge un pezzo del testo, mentre il mondo si trasforma lascia con la mare in bocca e la gente se lo scorda, ma io no. Credo che Nicolò voglia veicolare il concetto che gli aspetti negativi che comunque ci sono nel mondo, che lui pur essendo giovanissimo comunque ha evidenziato questi aspetti negativi, lui comunque li ha conservati nella sua mente. Questo denota una fortissima maturità che comunque lui mette in tutte le sue canzoni. È un cantante, è un tenore, con una voce bellissima, corposa, calda, potente, molto potente, e ha una grandissima maturità che anche in questa canzone ha dimostrato. Grazie a voi tutti, grazie Danto Radio.
3: Mio vocale per domenica. Io sono Pina da Sulmona del Fandom e voglio dedicare Non mi dimenticherò a tutte le amiche del Fandom che non conosco, spero di conoscere in futuro, e non mi dimenticherò mai di Nicolò, mai, mai, mai. Questo è il mio messaggio che vorrei che trasmetteste domenica. No, volevo aggiungere al messaggio che avevo mandato che Non mi dimenticherò mi ricorda Nicolò, Non mi dimenticherò mai Nicolò, l'ho già detto, ma la sua voce e questa canzone stupenda, questa melodia, questa tristezza, questi ricordi di un amore finito, una cosa bellissima con la sua voce proprio che rende incredibile, incredibile.
4: Buonasera a tutti e grazie a Danto Radio per aver organizzato questa serata speciale dedicata a un talento, a Nicolò Filippucci. Vorrei spendere 2 parole per Non mi dimenticherò, una canzone dolcissima che Nicolò canta in modo divino, con la sua calda voce. Ma Nicolò non è solo voce, vorrei invitare tutti ad andare a un live, a un suo live, perché vi accorgerete che Nicolò è sì voce, ma anche cuore, presenza scenica, ha carisma, ha talento. Nicolò è semplicemente lui, è unico, è Nicolò. Nicolò è fenomenale! Grazie di cuore ancora, un saluto a tutti i radioascoltatori da Tiziana,
5: Arianna, ciao!
6: Emanuele, ciao!
4: Da Torgiano, in provincia di Perugia. Un abbraccio! Ciao.

0: State ascoltando Artisti.
1: Non mi dimenticherò e non mi dimenticherò di leggere altri commenti. Questa volta non sono audio, ma li leggerò con la mia voce. Cara Dantoradio, sono Giulia di Amelia, in provincia di Terni, di anni 14. Per me la canzone più bella di Nicolò è Non mi dimenticherò. Questa canzone parla dell'amicizia tra me e la mia migliore amica Elena. L'abbiamo cantata e ballata tante volte insieme per tutta la terza media. Poi all'esame ho portato la tesina multimediale su Amici e le ho dedicato questa canzone. Poi ci siamo fatte un regalo. Ci siamo regalate la stessa maglietta con l'immagine di Nicolò davanti e dietro la frase della nostra amicizia. E sono passati anni, io non cambio, tu non cambi e diventate grandi, sai, non era nei programmi. Abbiamo indossato le magliette al primo concerto di Nicolò a Ronciglione, che poi abbiamo indossato a ogni suo concerto, Perugia, Rapolano, Bracciano e Foligno. Vorrei dire a Nicolò grazie di esistere, tanto in fondo lo sai che tutte le strade poi mi portano a te, da te. Ma che carina che è Giulia e la sua amica Elena. Comunque ricordati che tutte le strade portano pure a Roma. Allora, vediamo, leggiamo anche il messaggio di Esther da Firenze, molto più breve, ma anche questo rimane nel cuore. Sentite come dolce. Buonasera, scelgo di Nicolò Filippucci, Non ti dimenticherò. Canzone che descrive un amore giovanile che rimarrà sempre nel cuore. Grazie a te Esther per queste semplicissime parole, ma veramente d'effetto. Adesso sentiamo Daniela che diventa voce per due altre nostre amiche che ci stanno sicuramente ascoltando. Vai Dani!
2: Non mi dimenticherò. Buongiorno, mi chiamo Loredana. La canzone che apprezzo di Nicolò Filippucci, Non mi dimenticherò. Il brano è rilassante, profondo, parla della profondità di ricordi, legami duraturi nel tempo che passa e resistono, su una nostalgica riflessione, su errori, incomprensioni di ricordi indelebili. Per chi li ha vissuti, il tema centrale è il contatto tra il tempo che passa e il desiderio di mantenere vive le memorie di un tempo condiviso. Buonasera Stefano Manenti e tutti voi di Dantoradio. Sono Elisabetta da Piacenza. Grazie per dedicare questa bella serata a Nicolò. Grazie per dargli la possibilità di far arrivare la sua musica a tante persone. Nicolò è un vero talento, si merita una carriera meravigliosa. Io amo tutte le sue canzoni. Quella a cui sono molto legata forse è la prima che mi ha fatto innamorare della sua splendida voce. Non mi dimenticherò. Mi ha emozionata perché parla della nostalgia per un'amicizia o un amore passato, di momenti condivisi, della sensazione di non essere cambiati nonostante il tempo che passa. Ricorda legami che seppure finiti lasciano segni indelebili che non si possono dimenticare. Grazie, forza Nicolò, saremo sempre con te.
1: Grazie Daniela per aver dato voce a queste due nostre, spero, amiche da questa sera in poi. Volevo ringraziare per gli audio Tiziana, Pina, Norina, Loredana ed Elisabetta, Giulia di Amelia e Esther di Firenze per i messaggi scritti. E parlavamo appunto di Nicolò, quindi il suo curriculum musicale. E possiamo dire che dal 2021 comincia ad esibirsi dal vivo e a partecipare a dei primi concorsi canori. Nel 2022 vince il concorso Il mio canto libero di Santa Maria degli Angeli, il quarto concorso canoro di Cannara e la finale nazionale del Cantagiro con l'inedito Fingere, ottenendo anche il premio speciale Mio. Nel 2022 finalista, pensate, al Tour Music Fest di San Marino nella categoria Junior Singer. In questo momento sento proprio il bisogno di introdurvi il prossimo brano, altrimenti troppe chiacchiere e poca musica, come direbbe qualcuno. Il prossimo brano, di cui non vi dico il titolo, ma vi ci voglio far arrivare, indica un dolore intenso e profondo, una sofferenza che lascia il cuore vulnerabile. Infatti, il titolo è la classica espressione che vuole essere una metafora per descrivere il dolore causato da un amore finito. Quante volte ci è successo, eh? Una delusione amorosa profonda, paragonabile a un buco che rende il cuore fragile.
3: La follia mi solleva, vado via da questa merda.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma quanto sono stato bravo ad introdurre Cuore bucato, ditemelo, ditemelo con un messaggio vocale al 392-4597-945. Ve lo ripeto, 392-4597-945. E anche perché ho capito che siete ispirati, scrivete molto bene, ma me fate sentire una voce vostra in diretta? È namo, no? Allora, sentiamo, allora, innanzitutto abbiamo un messaggio scritto, e ve lo leggo subito, subito a Roma si dice con dubbi, ve lo dico subito. Grazie Danto Radio per questo spazio dedicato a Nicolò, ragazzo speciale, un vero talento che negli anni diventerà sempre meglio. Noi suoi fans non vediamo l'ora di ascoltare tutte le sue canzoni. Personalmente non saprei quale preferire, da Non mi dimenticherò a Occhi stanchi. Ha una profondità nei testi e nell'interpretazione che ti rapisce e una voce che incanta. È solo un anno che lo conosciamo e ci ha dato già così tanto. Nicolò, saremo sempre con te. Ma come si chiama però? Non ce lo dice. Anna, eccolo. Mannaggia, è proprio vero che uno guarda ma non vede in realtà. Anna, brava Anna, mi sei piaciuta. Ecco, quindi se fossi Nicolò sarei proprio fiero di avere una fan come te. E magari c'è anche un vocale. Ascoltiamo il vocale.
2: Buonasera e un saluto a tutti da Iole. Io credo che con questo brano Non mi dimenticherò, Nicolò Filippucci dimostri tutta la sua sensibilità e profondità. Secondo me è un grande, nonostante la sua giovane età. Un salutone a tutti, ciao da Iole.
1: Ecco, grazie alla nostra carissima Iole, grazie per il tuo messaggio e grazie per le tue parole. Per avere spiegato non mi dimenticherò appunto secondo secondo te, insomma, ecco, secondo il te. Allora stavamo parlando un pochino, no, ci eravamo fermati al 2022 e quindi vince il Tour Music Fest di San Marino. Pensate che l'anno dopo vince il contest Guerriero, si classifica addirittura al secondo posto al concorso a New York e si classifica pure al primo posto, stavolta al primo posto al Tour Music Fest sempre di San Marino, vincendo addirittura in due categorie, nella categoria come cantautore e nella categoria assoluta. Insomma, si è fatto manca niente nel 2023, bravo Nicolò, evviva. E volevo soffermarmi un attimino su questi due bellissimi messaggi, un messaggio che ci arriva da Fiorella Crescenziano del gruppo Fandom Official. Buonasera Danto Radio e un saluto a Stefano Manenti, ciao, che ci farà ascoltare domenica, lo stiamo già facendo, per una serata speciale il nostro Nicolò Filippucci. Nicolò è un ragazzo talentuoso con una voce spettacolare, solo ascoltarla ti fa sentire bene. Voci così ad oggi è difficile trovarle. E poi una bravissima persona, dolcissimo, determinato e sempre disponibile. Gli auguro un futuro pieno di successo. Sentire invece l'altro messaggio è fantastico perché è un messaggio in codice. Un saluto a Danto Radio e a Stefano Manenti che domenica trasmetterà sulla radio una serata speciale dedicata a Nicolò Filippucci. Indovinate chi è? Io sono.

0: audio di Benedetta, quindi così la nostra regia già si prepara. Pensate, volevo continuare, che nel 2024 Nicolò vince il Fatti Sentire Festival e nel 2025 entra ad Amici, arrivando alla fase serale. Mi piacerebbe sentire anche qui, però in modo non troppo di parte, il vostro pensiero sul perché solo fino alla fase serale, perché era da finale assolutamente. Bene, regia, mandaci l'audio che introduce la prossima canzone.
1: Buonasera a tutti, sono Benedetta da Corciano, Perugia, tra l'altro lo stesso paese di Nicolò. Invio questo messaggio per ringraziarvi innanzitutto per dedicare un'intera serata a Nicolò. E ci tengo poi a dire che ho amato Nicolò fin dalla prima nota che cantò ad Amici, per poi seguirlo quante più volte possibile ai suoi live e di store. Ad ogni esibizione migliora sempre di più e a 19 anni ha una voce e una padronanza che incanta e soprattutto è una persona meravigliosa, sempre molto disponibile. Approfitto di questo spazio per fare un enorme in bocca al lupo a Nicolò per Sanremo Giovani 2026, perché noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre per te, Nico. Ciao ciao, un bacio.
2: Ovviamente come brano del suo EP scelgo la canzone Yin e Yang perché tutte le strade ci porteranno sempre a lui.

0: Benissimo, allora abbiamo ascoltato questo brano, questo Yin e Yang. E allora, vediamo se Daniela è pronta per leggerci due messaggi, uno di Marianna e uno di Alessia. Vai, Dani!
1: Yin e Yang. Buongiorno, sono Marianna. Faccio parte del Fondon Ufficiale di Niccolò Filippucci. In merito allo speciale di domenica, scelgo Yin e Yang, una canzone che mi trasmette un sentimento profondo di amore e un continuo cercarsi, perché quando l'amore vero esiste, non c'è nulla che può dividere. Buonasera Stefano, sono Alessia, del Fandom Official. Durante la diretta radio del 26 ottobre, potreste mandare in onda Occhi stanchi, Yin Yang di Niccolò Filippucci. Personalmente, la prima sia la più profonda, autentica, che Niccolò ha inserito nel suo primo episodio, mentre Yin Yang è quella più vitale, frizzante, è una gioia sentirlo cantare.
0: Benissimo, grazie Dani, grazie per aver letto i messaggi di Marianna ed Alessia. Io invece vi leggerò il messaggio di Annalisa. No, no, è Annalisa. Ciao Stefano, sono Annalisa dalla Puglia. La mia canzone preferita di Nicolò è Yin e Yang. Trovo che questo sia un brano con un testo assolutamente intenso. Lo Yin e lo Yang rappresentano due principi opposti, ma assolutamente complementari. L'uno non può fare a meno dell'altro. Ed è il messaggio che Niccolò ci invia, che invia al suo pubblico attraverso la sua musica. E per questo ci ha resi dipendenti. Niccolò, tutte le strade poi mi portano a te. Ci stringiamo. Yin e Yang. Mamma mia, ragazzi, ma questo ragazzo proprio crea anche dei poeti, delle poetesse. Complimenti, complimenti Annalisa per ciò che hai scritto. Complimenti anche a te. E so dalla regia che sono arrivati due messaggi e niente, ascoltiamoli.
2: Grazie Radio Dando, sono Lilli, vi sto ascoltando stasera, le canzoni di Niccolò. Niccolò è un grande artista, una voce meravigliosa e io vi ringrazio, stasera sono felice. Buona continuazione.
3: Bravissimo Stefano e grazie mille per tutto questo spazio che stai dando a Nicolò. Un ottimo recensore.
0: Allora, carissimi amici, volevo innanzitutto ringraziarvi per i vocali, ma volevo leggervi un messaggio molto molto interessante, addirittura che fa l'excursus dell'EP appunto di Nicolò e ce lo manda Stefania di Asti. Dice buonasera, sono Stefania di Asti. Innanzitutto grazie a Danto Radio e a Stefano Manenti per questa bellissima iniziativa. Nicolò è entrato nel mio cuore con la sua musica, la voce bellissima e le emozioni che suscita con le sue interpretazioni. Ascoltando il suo EP, la canzone che più mi ha colpita è Occhi Stanchi, un testo molto profondo che affronta il tema della perdita di una persona cara, di come sia difficile elaborare un lutto, soprattutto quando si è tanto giovani e si prova un senso di colpa per non aver fatto abbastanza. Serve tempo per far pace con se stessi. Questo brano evidenzia la grande maturità di Nicolò, che a soli 19 anni è per me un esempio, per tutti un esempio per me e per tutti di serietà, educazione e rispetto. Grande affetto e stima per lui, che avrà una lunga e brillante carriera. E se la nostra regia è pronta, io direi di mandare Occhi Stanchi.

sta arrivando. E qui non è solo una questione di occhi stanchi e che siamo un po' tutti stanchi. Allora, ma adesso sta arrivando. Arriva, arriva.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Occhi stanchi, che bella canzone. Voglio leggervi, dopo diciamo la recensione, no, di Stefania di Asti, c'è un bellissimo messaggio di Piero da Corciano in provincia di Perugia. Tra l'altro tutta sta Perugia mi sta a far venire in mente che è pure periodo di tartufo. Chissà, starete ammazzando dei tartufi, ditecelo al 392 4597 945. Ormai questo numero è per dirci di tutto. E volevo anche ringraziare il messaggio dove mi vengono fatti i complimenti, ma io scherzavo, sulla recensione di Cuore Bucato. E però, cara amica, non mi dici come ti chiami? E poi volevo fare un saluto speciale a Lilli. Grazie Lilli per ascoltarci. Sentiamo cosa ci dice Piero da Corciano. Leggo: Occhi stanchi. Sì, un inedito toccante che ricorda, almeno a me, un identico momento. La penna di Nicolò sarebbe stata un lenitivo al dolore. Da un giovane così ci aspettiamo grandi cose. Grazie Danto Radio e Stefano per celebrare questo astro nascente della musica italiana. Bellissime parole, complimenti Piero. E adesso andiamo a cercare il messaggio di un'altra fantastica fan che si chiama Lucia delle Marche. E vediamo un po' se lo trovo, perché aspettate il bello della diretta, più che altro so io il bello di essere agitati. Quindi non lo trovo, però potrei anche optare per Monica di Firenze. Vediamo se trovo Monica. Eccolo qua. Ciao Monica. No, ciao Stefano. Sto fa un macello. I fan di Nicolò Filippucci mi agitano di gioia, naturalmente. Quindi, ciao Stefano, sono Monica. Pensa te, ciao Monica, sono Stefano. No, ciao Stefano, sono Monica. Io ho scelto di dire due parole su Occhi stanchi di Nicolò Filippucci. È quella che, avendo ascoltato tutto il suo EP e anche le cover di Nicolò dal vivo, secondo me più delle altre mette in risalto i vari colori e le sfumature della sua voce. È una canzone tecnicamente molto complessa da cantare e anche da interpretare. Mi è piaciuta dalla prima volta in cui gliel'ho sentita cantare. Inoltre, secondo me, è il brano di tutto il suo EP in cui si intravede maggiormente la sua identità artistica, cioè si percepisce di più la mano di Nicolò e il suo stile cantautorale. Bello, ma io, regia, non so se tu sei d'accordo, me lo dirai nelle cuffie, ma sono proprio esperte anche da un punto di vista proprio musicale. Nel frattempo la regia mi dice sì, oh, insomma non gliene sfugge una a questi, sono tremendi, quindi quindi niente, nel frattempo io non trovo più Lucia. Se sarà persa nelle Marche, però insomma, perché c'ho Rosanna, però lo leggeremo più in là. E c'è Piero, e Piero abbiamo letto, e quindi niente, lo troverò. Ce l'ho davanti gli occhi. Lucia, per favore, te fai vedere? Esci un po', esci da questo smartphone. Quindi niente, e vabbè, che vedevo di la troveremo. Nel frattempo spero che la regia sia pronta per il prossimo brano, che è inserita naturalmente nell'EP ed è l'unica cover, io l'ho sentita veramente un'interpretazione da panico, da panico. Vai regia quando puoi, vienimi in soccorso.

0: State ascoltando Artisti.
1: Mi sono innamorato di voi che veramente avete allietato e riempito questa puntata di Artisti di Stefano Manenti. Fabio di Milano, dice Nicolò Filippucci, mi sono innamorato di te. Colpisce la maturità artistica con la quale canta questo grande classico di Tenco. Nicolò dimostra anche di avere una profonda sensibilità al pianoforte. Poi abbiamo anche il messaggio di Anida. Invio questo breve commento per domenica. La cover di Nicolò Filippucci è una dichiarazione d'amore verso la musica d'autore italiana. Con voce sincera e arrangiamenti raffinati riesce a restituire a Mi sono innamorato di te una freschezza poetica che ne esalta l'universalità. L'amore come destino, dolce ferita e ricerca di sé. Un equilibrio raro, un'emozione autentica, senza retorica, che parla tanto alle generazioni cresciute con Tenco, quanto a quelle che lo riscoprono oggi. Veramente grazie, grazie di cuore. Questo è stato per me una grande emozione, proprio mai provata nella conduzione di questo programma. Che carissimi amici e amiche, volge al termine. E voglio chiedere alla regia se c'è qualche messaggio vocale arrivato in extremis, perché comunque avviene anche questo. E vediamo, vediamo, c'è la regia, mi risponde. Non mi risponde. C'è qualcosa, ho sentito la regia dire wow. Ci ascolta. Prego Carmen, praticamente ci ascoltano anche dal Lussemburgo. Wow, quindi nel frattempo c'è Smilkna Markeva. Penso che si pronunci così, che dice bella trasmissione, grazie Stefano, complimenti per tutto, grazie, grazie a te, carissima. E vediamo, possiamo ascoltare il messaggio, regia, ce lo fai ascoltare, e se no cominciamo con i saluti di rito. Era un messaggio scritto, mi dice la regia. Quindi, ma a questo punto lo possiamo leggere anche la prossima settimana, dove ascolteremo nuove cover e perché no, anche riproporre qualcosa dell'EP. Anzi, visto che non ci avete contattati assolutamente in questa settimana. Fatelo nella prossima. Grazie veramente per i numerosissimi messaggi che abbiamo ricevuto e veramente io ringrazio Antonello Santoni alla regia, ringrazio Daniela Pecchia per aver letto insieme a me i messaggi e ringrazio tutti gli amici che hanno inviato il messaggio vocale e tutti gli amici che hanno inviato quelli scritti. Ringrazio anche Maurizio, in modo particolare, il nostro ascoltatore che non in qualche modo ci è stato vicino anche questa volta, e grazie anche a Iole. Io ringrazio tutto il fan club Nicolò Filippucci, Official Fandom. Ci risentiamo la prossima domenica, la prossima puntata, a Dio piacendo. Io vi ringrazio, a presto, a domenica prossima. Ciao!
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4, Web Radio. Radio Studio 5, 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E così, dopo il saluto delle radio e dopo la replica di una trasmissione con Stefano Manenti e il signor Filippucci, Nicolò Filippucci, noi siamo qui Ucci per andare a sentire un po' di canzoni degli anni 60, come la prima è di Jimmy Fontana ed è il ritmo di Begin. Allora, Jimmy Fontana qui a Disabili International Radio, 320 19 78 490, 320 19 700, 320 19 7. Mamma mia, stamattina il sonno ancora, 320 19 78 490, ritmo di Begin, ed è qui Disabili International Radio, Jimmy Fontana.

Dopo la Begin, dopo la Begin si parla di calcio, si parla di calcio perché, ma anche di altri sport, di tutti gli sport. E per esempio, dopo il bronzo, che c'è? C'è la medaglia di legno, la quarta medaglia. E una partita si vince o si perde, però qualcuno perde sempre, anzi, per esempio nel mondo dell'atletica o in tutti i mondi dove ci sono le medaglie, tre vincono, ma il quarto perde, dal quarto in poi si perde. Mentre per quanto riguarda una squadra di calcio, o c'è il pareggio oppure qualcuno perde, una delle due squadre perde. Quindi, vabbè, tutto questo per dire che adesso ascoltiamo un brano dei Roques che si intitola Bisogna saper perdere. Beh, perdiamo sempre, ogni tanto, anzi, quasi tutti i giorni perdiamo.

Bisogna saper perdere, va bene, perdiamo, tanto l'importante è andare avanti, l'importante è andare avanti. Adesso andiamo con un brano di Bobby Solo. Bobby Solo, voi pensate che sarà una lacrima sul viso? Oppure sarà... le notti d'agosto, com'era quella di agosto? Domeniche d'agosto, che caldo fa! No, non è domeniche d'agosto, non è nemmeno una lacrima sul viso. È un brano che non è prettamente suo, però sì, è di come che si intitola? Io che non vivo più di un'ora senza te. È quello lì, proprio che mi parla.

Io che non vivo più di un'ora senza te. Ed eccoci qua, sempre con voi in questo super giovedì, mentre voi vi preparate per uscire, per andare ai vostri lavori oppure per fare il caffè o altro. Io adesso vi propongo un brano che praticamente con la voce proprio di quando era ragazzino, il nostro vecchio Gianni Morandi, c'era un ragazzo, eccetera, eccetera, che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. C'era un ragazzo, Gianni Morandi.

E noi stiamo cercando di guardare le canzoni degli anni 60 che non vengono tanto ascoltate. E allora, quindi io questa volta non vi dico il titolo del brano, ve lo dirò alla fine perché vorrò sapere anche da voi chi è questa vocina che canta questo brano, che si intitola Pip Pip Pip, ed è di... Lo sentiremo dopo. Allora andiamo con il brano e dopo lo diremo.

Il cantante era Donatello con Cantiamo Insieme. E adesso andiamo avanti con un gruppo, un gruppo che è secolare, i Nomadi, canzone per un'amica.

0: Erano i nomadi con canzone per un'amica e concludiamo la trasmissione di questa mattina andando poi ai saluti direttamente con un brano dei Nuovi Angeli, anche questi degli anni 60, però loro non hanno lavorato tantissimo. Il brano si intitola Carovana. Allora noi prendiamo le quattro ruote e ce ne andiamo con Carovana, i Nuovi Angeli.
1: Mi fermavo

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

20 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia, con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri, portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno, l'anno precedente, durante le Olimpiadi di Pechino 2008, con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa,

Le conduttrici TV Rossella Brescia nel 1971 ed Eleonora Daniele nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle

0: Antico Borgo San Giovanni va ora in onda. Lo Shadows Light, il programma più viziato che mai. In studio due viziate, tu lo sai. A parlar di,
1: vi abbiamo dato l'aiutino. Sì.
2: Il vizio che ti sfizia,
0: ecco.
2: Lo potremmo chiamare così oggi la puntata di Shadows Light, che inizia, che si appropinqua nelle vostre orecchie e parla di vizi. Quanti sono i vizi capitali?
0: Chi sette, vuole lo sa? Sette, come sette. I sette re di Roma.
2: Sì, preparato.
0: Allora, i sette re di Roma.
2: Allora, Numa Pompilio.
0: Sì, Mammolo. No.
2: Cosa dici? Cosa dici?
0: Immolalo.
2: Cosa dici?
0: Quattro occhi, Fufo, no. Brontolone.
2: Sei scarso, vai a studiare la storia. Allora, i vizi capitali sono sette.
0: Tito Eustacchio.
2: Basta.
0: E trombe di Falloppio.
2: Vabbè. E allora,
0: ormai
2: oggi non si parla dei sette re di Roma.
0: Ecco, e neanche dei sette nani.
2: Che poi, sai, cioè, io mi ricordo di Numa Pompilio.
0: Sì, vattene a ricordare.
2: Pompeo Grasso.
0: Sì, io mi ricordo di Poppea. Beh, si parla dei sette vizi capitali, allora, rapportati alla nuova era.
2: Sulla storia romana, ragazzi, siamo davvero molto scarsi.
0: Ma io non mi ricordo neanche i sette nani. Te li ricordi tutti i sette nani?
2: Mammolo. Eolo, Pisolo.
0: Pisolo me lo ricordo.
2: Donnolo.
0: Quello che va a donne.
2: Anche sui sette nani. Anche sui sette nani, insomma, non siamo preparati. Beh, noi non siamo preparati.
0: E i sette vizi capitali li sai? Lussuria, accidia.
2: Sì.
0: Poi? Ingordigia.
2: Invidia.
0: Invidia.
2: Ignavia.
0: Ignavi. Va bene, ne parleremo meglio dopo. Intanto
2: ci faremo aiutare
0: la nostra sigla.

0: è una sigla sfiziosa.
1: Sì,
0: perché
1: ci viene da cantarla briosa, briosa. In questo modo strano, a microfoni aperti. Oh. E allora, dopo la nostra sigla, è ufficiale, inizia la puntata di Shadows Light. Lui è Andrea Lombardo, io Angelo Franzoni, siamo in Senza Radio. Oggi l'argomento cardine che ci guiderà fino alla fine della puntata sono i sette vizi capitali che tutti conoscono, tranne noi, ovviamente l'avete visto già. E questi vizi li rapportiamo a quello che è l'attualità del vivere quotidiano.
0: Eh sì, perché non è che uno con refusi di studi scolastici vuole anche con refusi di cultura medievale flagellarsi sui sette vizi che tutti un po' abbiamo, no? Però li rapportiamo nella vita normale, cioè non è che la vita normale uno perché non è lussurioso significa che non è lussurioso. Cosa ho detto?
1: No.
0: Se uno è ingordo, anche ai tempi moderni siamo ingordi.
1: È vero. Però mi viene da pensare che se ci sono sette vizi, dovrebbero esserci da contraltare sette virtù.
0: E quali sono?
1: È il contrario dei vizi, no?
0: Vabbè, il vizio della musica qui non manca mai, parte l'angolo
1: Tunes.

0: E dopo così tanto tunz tunz
1: che ci ha così scaricato, ci ha fatto star bene, ci ha fatto ballare, ora entriamo in quello che è il vivo, entriamo nel vivo.
0: Sì, esatto.
1: Della trasmissione, del programma.
0: E andiamo a nomenclare, non per nostra cultura personale, ma ci appoggiamo
1: alla nomenclatura ufficiale.
0: Uno dei sette vizi capitali più accidiosi è l'acidia.
1: Che cos'è l'acidia?
0: L'acidia, nella sua definizione etimologica, deriva da accidenti o peccato. No, non è questo.
1: No. L'acidia, eccola qua, è l'inerzia, è l'indifferenza.
0: Ah,
1: tu
0: quella
1: sei
0: che
1: accidioso
0: ti
1: quando sei indifferente e inerte.
0: Quello che non fa nulla.
1: Esatto.
0: Dolce,
1: non fa niente.
0: E oggi, rapportato all'era anche digitale, sono quelli che rimangono a letto a guardare video, a scrollare per ore, rimandando così il momento di alzarsi, anche laddove magari avete anche da far pipì, non andate neanche a far la pipì.
1: Oh, e vorrei capire quanti di voi si riconoscono in questa accidia, no?
0: Gli scrollatori seriali,
1: la gente che, per dire, non si alza dal divano, non si alza dal letto perché no, ma cosa devo fare, me ne sto qui col telefono, mi guardo le cose che passano scrollando col polliciotto. Anzi, visto che non vorrei muovere neanche il polliciotto,
0: ecco, faccio scrollare all'intelligenza artificiale, Siri, scrolla per me.
1: Beh, insomma,
0: coloro che scrollano, ragazzi, talmente scrollano, cioè, che non hanno più voglia di sgrollare, andrevano a fare la pipì.
1: Ecco, bisogna scrollare proprio al momento giusto, e lì lo scroll, il vero scroll,
0: non è quello
1: col telefonino, e lo scroll dopo che hai finito, ti dai i colpetti,
0: lasciamo perdere,
1: le ultime gocce.
0: Regia, manda un brano.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro non l'hanno colta, ha scritto Trump su Truth. La capitale ucraina è stata bombardata nella notte con un massiccio attacco compiuto con missili balistici. Il sindaco di Kiev chiede alla popolazione di andare nei rifugi e denuncia: è stato colpito un ospedale pediatrico. Agguato a Trieste, ai danni di 4 operai tutti di nazionalità kosovara che sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Gli agenti sono alla ricerca degli aggressori. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica. Tra oggi e domani è atteso il bis del maltempo. Il tennis: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Hodar, sfiderà Tommy Paul che ha eliminato Zverev. Anche Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo, ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2 set il portoghese Faria. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Rientrati in studio ancora Shadows Light, ancora senza radio, a parlare di vizi capitali in una chiave moderna.
1: Sì, abbiamo visto l'accidia che è quella cosa che ci impedisce di agire, di fare la qualsiasi, no?
0: Esatto.
1: Ed è un vizio capitale.
0: Un vizio che può capitare, dei vizi capitali, è quello della gola. Forse ne soffriamo un po' tutti quando diventiamo così legati al cibo, non per un discorso di rimanere in vita, ma proprio perché siamo golosi
1: e ci vogliamo strafogare di golosità, ecco.
0: E oggi,
1: anche quando non è necessario,
0: è quello il vizio.
1: Perché poi vizio. Il vizio diventa quello, cioè è giusto, bisogna mangiare ci mantiene in vita, è normale, ma quando esageriamo c'è il filosofo,
0: sì?
1: Il filosofo,
0: così
1: mi pare, Epicuro.
0: Sì.
1: Che diceva, sì, è vero, bisogna mangiare, ma mangiare troppo,
0: sì,
1: mangiare più di quello che ti è necessario per il tuo organismo,
0: sostentamento,
1: e per il tuo sostentamento diventa un bisogno che non è più necessario,
0: diventa un vizio,
1: e il vizio. Il vizio poi ti porta chiaramente
0: a strafare. E oggi abbiamo il conforto, che può diventare un vizio, di ordinare, perché ci scoccia pure cucinare e lavare una padella, di ordinare tutto su Glovo, sui fast food.
1: Allora qui
0: ordine e paga, paga e ordine.
1: C'è, come dire, il concatenamento dell'accidia,
0: sì,
1: perché non vuoi far niente, non puoi neanche andare a
0: mentre scrolli,
1: mangiare,
0: vai sul sito
1: e ordini
0: mangereccio,
1: e quindi colleghi l'accidia con la gola.
0: Esatto.
1: E quindi due vizi, colleghi vizi,
0: vizio su vizio, vizio su vizio,
1: vizio su vizio, vizio su vizio, vizio.
0: A proposito, ordina una pizza.
1: Sì? Okay.
0: Voi ascoltate,
1: lo faccio mentre scrollo.
0: Sì.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: E quindi musica, canzone dopo canzone, vizio su vizio.
1: Un po' buona però.
0: Già è arrivata,
1: esatto.
0: Sì, sai, Last Minute.
1: Last Minute, è proprio lì, era già pronta.
0: Fast and Furious.
1: Beh, insomma, allora qui
0: oggi si parla di vizio.
1: A Shadows Light con il nostro Andrea Lombardo e con il nostro, che poi sarei anche io, no?
0: Esatto.
1: Angelo Franzoni.
0: Esatto.
1: Insieme facciamo il Senza Radio.
0: Hai capito.
1: Stiamo cercando di nomenclare. Mi è piaciuta la parola nomenclatura.
0: Come nomencli tu? Non nomencla mica nessuno. A parlare di vizi,
1: vizi capitali che sono sette.
0: Sì, li stiamo scoprendo, che non ce li ricordavamo.
1: Non so, scoprendo, perché noi manco li conoscevamo, ma li stiamo, come dire, riscoprendo, perché la gente magari sa quali sono, in chiave, come dire,
0: chiave digitale,
1: moderna, digitale.
0: Uno dei peccati più famosi, perché purtroppo siamo tutti peccatori e che senza peccato scagli la prima pietra,
1: sì,
0: è quello dell'invidia.
1: È lì ce ne sarebbe,
0: l'invidia,
1: ce ne sarebbe lì da parlare.
0: È una brutta bestia. Siamo tutti un po' invidiosi.
1: Tu vedi una persona che ha il telefonino ultima generazione, Maxi Steel Pro Max, eccetera,
0: lui
1: eccetera.
0: Sì che sta bene.
1: Io non posso permettermelo. Vabbè, quel telefonino non mi piace, non me lo come. Invece tu lo dici perché è chiaro che sai benissimo che spendere più di 1000 euro in un telefonino Pro Max ultima generazione, e però vai a denigrare.
0: Sì. Vuoi acquisire quello status quo?
1: Lo status
0: symbol, che vabbè, lasciamo perdere. L'invidia però oggi arriva anche
1: in base a cosa
0: posti. Oggi siamo un po', spero siate più in vacanza, sì, rilassarvi oggi, e postate oggi le foto della vacanza.
1: Ma oggi è facile postare foto di vacanze, però mentre prima dovevi costruire eccetera, oggi basta digitare sull'intelligenza artificiale: ti do una mia foto mentre sto seduto nel cesso, fammi un piacere.
0: Fai in modo
1: che io sono seduto nella spiaggia più bella dei Caraibi con la palma, il cocco, eccetera eccetera, e mentre tu gli carichi all'intelligenza artificiale la foto mentre stai seduto nel cesso, e lei lavora e ti trasforma un cesso che
0: quindi
1: stai Caraibi.
0: Non crediamo a tutte le foto che vediamo, ma se sono foto vere fanno venire l'invidia di chi le guarda. Allora tu sì che sei stato al mare, io sono qui a lavorare, a sudare, invidia. Oh,
1: hai capito
0: e fatevi una vita propria,
1: ragazzi,
0: mamma.
1: Ma io dico se una cosa si può fa, se una cosa non si può fa,
0: non si fa,
1: non se fa.
0: Dice il saggio.

0: E quindi a ragionare ancora di vizi, la musica ci vizia, ma questo non rientra nei sette peccati capitali.
1: La musica io la farei rientrare nelle virtù, no? Perché abbiamo detto che per ogni peccato, per ogni vizio, ci dovrebbe essere una virtù di contraltare. Quindi abbiamo detto che l'accidia è il primo che abbiamo analizzato in questa nostra nomenclatura.
0: La pigrizia
1: è il non far nulla. Di contraltare la virtù sarebbe quella di essere una persona sempre molto attiva,
0: e quindi
1: che fa tante cose nella vita,
0: dobbiamo cercare,
1: e che aiuta non solo il prossimo ma anche il nostro pianeta a star bene, perché tu mentre aiuti il prossimo aiuti te stesso, e mentre aiuti il prossimo e te stesso fai qualcosa anche per tutti quanti gli altri. Questa è una massima che ho imparato dal film Rocky.
0: Beh, bello. Se io provo, tu tutti possono lottare, Adriana!
1: Oh, hai capito? Quindi è importante questa cosa. Quindi questo sarebbe il contraltare l'attività.
0: Sulla gola la virtù è la dieta.
1: Sulla gola la virtù, beh, non sarebbe proprio la dieta. Però il fatto che comunque tu nutri il tuo corpo
0: con dei
1: cibi sani e naturali.
0: Invece
1: e non con quelli ultra processati, zuccheri raffinati. Invece cibo sano che ti mantiene, ti fa star bene, ti far stare in forma, e aiuti anche le persone che coltivano in maniera naturale.
0: Vedi, bisogna mangiare biologici.
1: Quindi,
0: allora,
1: quindi quando tu fai qualcosa per te, in realtà
0: la fai per gli altri,
1: la fai anche per gli altri.
0: Bravo, mi sei piaciuto.
1: Hai visto Rocky quante cose insegna?
0: Ancora questo Rocky. Intanto l'invidia, la virtù potrebbe essere.
1: La virtù dell'invidia potrebbe essere, per dire,
0: compiacimento.
1: Essere invidioso di quello che hai, sono felice. Ho felicità per te che hai delle cose che hai desiderato, e siccome sono felice per te, allora la persona si accorge che tu sei felice in maniera assolutamente gratuita,
0: spassionata,
1: e quella persona in qualche modo è anche felice per te, che sei felice per quella persona.
0: Te l'ha insegnato Rocky?
1: Rocky insegna tante cose.

0: Bene, bene. Quando hai messo al tappeto Apollo la seconda linea. Credivi di aver vinto il conto.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ed eccoci qua ancora senza radio, ancora Shadows Light, il niente di serio, quindi
1: sì,
0: non vi preoccupate,
1: oggi
0: niente di serio.
1: A parlare di tutti gli insegnamenti che un film di Sylvester Stallone, il film Rocky 1, 2, 3, 4 insegna...
0: e 5,
1: anche 5, sì, vero. Insegnano tante cose, quella frase che ci rimane stampata sulla testa:
0: Andrea,
1: se io posso cambiare, anche tu puoi cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Meraviglia di film, meraviglia. Sai, ma non stiamo parlando del film, anche se prendiamo spunto, ci si parla dei sette vizi capitali di cui noi vizi magari li enunciamo, li nomencliamo.
1: Ormai ci piace,
0: però, cioè, la roba però dice: no, vabbè, non è che io sono così goloso, accidioso, lussurioso.
1: Allora,
0: in realtà
1: allora,
0: tutti siamo
1: dirlo, bisogna ammettere quelli che sono proprio. Io per esempio sono goloso, goloso, e lo sai tu benissimo, vedi, ogni volta che se c'è il cornettino, se c'è il dolcetto, il dolce insomma mi attira
0: così. E poi ci sono i vizi che li stiamo rapportando, anche perché ci appoggiamo a un emerito studio, un po' alle nuove dinamiche, cioè dire l'utilizzo dei social, delle app, alimentano spesso questo nostro
1: quindi
0: vizio.
1: Praticamente vi vuoi dire che la tecnologia
0: ti aiuta a incrementare il vizio,
1: incrementa il vizio,
0: esatto, mentre l'ira è, non è la lira,
1: l'ira funesta,
0: che è uno dei vizi capitali,
1: peli di Achille,
0: che non è, dice, io sono così irascibile. Sì, analizzatevi voi al volante,
1: ecco.
0: Al volante ancora l'uomo, ma forse anche la donna si trasforma,
1: sì, è vero, ritorna
0: per una mancata freccia. Oh,
1: ci sono delle cose
0: parcheggio
1: ancestrali quando tu sei al volante, no? Non si sa perché. La persona più tranquilla del mondo sale in macchina, mentre uno magari si scorda di azionare una freccia di direzione, oppure si ferma un attimo perché deve capire dove deve andare, c'è quell'altro dietro che subito si fa prendere dall'ira.
0: Sì, si invierisce.
1: Ma guarda quel brosso,
0: suona, e impreca.
1: Comincia a suonare, comincia a imprecare, comincia.
0: Sei che risi, ascoltate radio, musica e Shadows Light.
1: Dai, ascoltate un po' di musica dello Shadows Light.

Mica, take it easy, ascolta Shadows Light, stai sereno, ok? Ed è il momento, come sempre all'interno dello Shadows Light, di anche farvi ascoltare della musica inedita, in questo caso a firma di Mari Cascolese, Ti darei un'altra vita, un brano pieno d'amore e di gratitudine nei confronti della nonna materna venuta a mancare da poco, scritto quindi per riportare in vita la sua presenza fisica e, come ascolterete insomma nel ritornello, per abbracciarla ancora senza inganni in sé. Una lettera eterna che la compositrice così ha voluto mantenere con un legame indistruttibile e vivo tra di loro per farla uscire, insomma, da sotto quel posto così silenzioso e crudele in cui si trova e che adesso per l'artista non ha alcun profumo, chiamato terra e quindi inganno del dolore. Testo di Marika Ascolese, musica di Sir Angel, Ti darei un'altra vita.

0: Hai visto l'effetto? L'ira funesta è finita perché la musica aiuta, la musica aiuta. Attenzione, oggi sempre con noi senza radio, Angelo Franzoni e Andrea Lombardo con lo Shadow Slide, il programma che ascoltate ormai da più di 20 anni. Possiamo dirlo? È la verità.
1: Sì, sì, sono più di 20 anni, sono 21, 22, 23.
0: Chi ha detto 25? 25. In realtà a 25. Parlare come sempre un argomento, lo mettiamo anche in luce, poi insieme se ne ride, ridiamo con voi, ridiamo tra di noi perché non siamo noi seri, niente.
1: Dov'è? Vi riconoscete? In quale vizio vi riconoscete? Io per esempio ho fatto il mea culpa con la golosità,
0: ecco.
1: Quindi potrebbe essere la, cos'è, la gola?
0: Sì. E voi invece in
1: voi cosa? Dove fate il vostro mea culpa? Nell'ira, mentre siete nel traffico e cominciate a suonare in maniera insistente e a imprecare contro chi vi sta davanti?
0: Ma attenzione, perché poi appare nelle nostre vite e insito, e non lo sappiamo, l'altro vizio capitale, l'avarizia. Il vizio che ti vizia.
1: L'avarizia ti vizia, perché insomma ti leva anche lo sfizio, lo sfizio.
0: Però l'avarizia poi è come un cancro, no? Ti uccide da dentro, perché tu diventi avaro di possesso, avaro di sentimenti,
1: e diventi avaro di tutto, non spendi più una lira neanche per niente, e non spendi qualcosa di te stesso per investire con gli altri, no?
0: Esatto. E oggi
1: perché che stiamo facendo cos'è? Parlare del vizio, ma cercare il contraltare, cioè il cercare la virtù che in qualche modo fa da contrappeso al vizio.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: e oggi l'avarizia ricade in abitudini normali.
1: La
0: se voi avete
1: la generosità potrebbe essere invece
0: la virtù. Bravo.
1: La virtù che
0: se voi avete, oggi vanno molto di moda ormai le piattaforme per guardare la TV.
1: Sì.
0: Facciamo l'ipotesi, no?
1: Sì.
0: Che voi convivete e poi vi lasciate, l'abbonamento rimane intestato a lei o a lui che se n'è andato. Voi non è che glielo dite perché siete avari e vi guardate Netflix a spese del vostro ex.
1: Non solo, per dire, possiamo fare un esempio di vizio virtù. Allora, l'avarizia è quello che l'abbonamento su Netflix non lo vuole pagare. La virtù è quella della persona generosa, il tuo vicino di casa, cioè, sai, c'ho l'abbonamento su Netflix, utilizza il mio. E quindi lì praticamente l'avaro
0: è scroccone.
1: Diventa scroccone perché utilizza non solo l'avarizia come vizio, ma anche scrocca perché sa che il suo vicino è generoso ed è virtuoso.
0: Hai capito?
1: E allora ti va a scroccare l'abbonamento. Avaro e scroccone.
0: È doppio vizio allora. L'ottavo vizio capitale, lo scroccamento.

0: Shadowslide, il programma che non vi abbandona mai, storia, neanche d'estate, dice uno dei nostri jingle.
1: Storia della musica qui a Shadowslide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche in mezzo a tutti i vostri vizi che possono essere capitali o che possono anche essere, perché poi ci sono i vizi capitali che sono quelli, sai, poi ci sono i vizi meno capitali.
0: Ci sono quelli capitati che ti capitano. E fra tutti ancora domina in noi il germe, il seme. Della lussuria,
1: la lussuria, quando si fa questo capitale, perché cosa ti può fare la lussuria, lo sfarzo delle cose inutili che ti
0: sì, perché noi associamo la lussuria al sesso, non è solo sesso, è anche cupidigia.
1: È cupidigia.
0: La cupidigia
1: è che la leghi al sesso.
0: Perché
1: quando tu praticamente fai sesso per riprodurti,
0: sì,
1: allora non è lussuria.
0: Ok.
1: Mentre se tu fai sesso perché non ti devi riprodurre, ma perché devi godere lì del momento,
0: allora
1: scadi nella lussuria.
0: È una chiave di lettura importante. Ma la lussuria, quindi, oggi la troviamo anche nel cosiddetto e-commerce. Siamo lì a comprare cose inutili che prima non potevamo comprare, perché i negozi le cose inutili magari non le vendevano. Adesso troviamo di tutto. E mi vado a comprare una cosa che arriva dalla Cina, dall'America, nonostante i dazi di Trump,
1: e non mi serve,
0: ma me la compro. Esatto.
1: E perché me la compro se non mi serve?
0: Appunto, lussuria, ingordigia, cupidigia.
1: Allora, il problema nasce quando dobbiamo trovare poi il contraltare
0: della lussuria,
1: cioè dire
0: la parsimonia.
1: Non dovresti comprare le cose che non ti servono,
0: sì,
1: ma dovresti comprare solo cose che ritieni utili.
0: Ah, così come non dovresti fare sesso con una persona che non ti serve? Cosa c'entra?
1: Non dovresti fare sesso soltanto per... dovresti solo fare sesso per riprodurti?
0: Ma negli anni 80 e 90, c'erano questi e-commerce, come si faceva?
1: Ecco.
0: Vediamo se la musica ci dà ispirazione.

0: E la musica ci ha ispirato, ah, negli anni 80 ragazzi. E 90 non è che c'era l'e-commerce che io con un click,
1: infatti,
0: mentre che ero accidioso e vizioso scrollavo e compravo.
1: Si collega tutto. Scrolli, compri, ti fai portare scrolli il cibo compri, direttamente, compri, direttamente dal...
0: Anche perché oggi con questo voglia di fare shopping online non ti rendi conto realmente del valore della moneta, perché neanche la vedi più,
1: perché la moneta non la vedi,
0: e
1: la
0: tu vedi ce l'hai quel lì. Tasto acquista ora, acquista, metti acquista, nel carrello,
1: aspetta, la moneta non la vedi fin tanto che non ti dice impossibile acquistare, perché limite carta, non, perché nella carta c'è zero, perché poi tu acquisti poi scende e a un certo punto non puoi comprare più niente.
0: E poi siamo quasi in chiusura di puntata, come non citare la superbia.
1: Voi
0: superbi, noi siamo forse tutti un po' superbi, perché l'esempio più immediato quale può essere? Io ti do un consiglio, tu non lo ascolti. Ho ragione io, dovevi ascoltare il mio consiglio, ma non mi dispiace per te, sono contento perché visto non mi hai ascoltato.
1: Perché avevo ragione, questa se, quante volte succede questo, perché poi il consiglio,
0: sì,
1: il consiglio non è che è una cosa,
0: non è una legge,
1: cioè tu puoi anche prenderlo per buono, così come puoi anche dubitare e fare qualcos'altro.
0: Esatto.
1: Ma non per questo, se è il mal capitato di turno succede quello che tu avevi detto di non fare, devi godere.
0: Esatto.
1: Questa cosa, questa è superbia, ragazzi, superbia. La superbia bisogna come dire
0: trovare la virtù opposta.
1: Trovare la virtù
0: qual
1: opposta
0: è?
1: Cioè nel tipo tu non hai ascoltato il mio consiglio, io te l'avevo detto, però sono qui vicino a te lo stesso e ti aiuto nel tuo insuccesso.
0: Quindi non godere degli insuccessi degli altri. Hai capito?
1: Sarebbe un mondo tutto diverso
0: se non avessimo questa nostra debolezza che ci induce al vizio. Ma intanto non perdete il vizio dello Shadow Slide, che vi saluta Momo
1: che
0: abbiamo ancora dei brani in chiusura, ma il nostro spazio termina qui. Io ringrazio Angelo Franzone
1: e ringrazio Andrea Lombardo,
0: ma soprattutto ringraziamo voi. Ciao,
1: prossima settimana, stesso posto, stessa ora, Shadow Slide.
2: Andrea, senti, siete voi proprio i senza radio?

queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno in qualsiasi orario, ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio? Ma come fanno sti due senza radio a farsi ascoltare radio se non hanno radio? Ma come fanno sti due senza radio a fare radio se sono senza radio?

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha annunciato contro l'Iran la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. Una serie di attacchi missilistici russi avvenuti nella notte ha causato la morte di almeno 8 persone nella capitale ucraina Kiev. Condomini e magazzini sono stati presi di mira nel massiccio attacco, secondo il servizio statale d'emergenza dell'Ucraina. Almeno 33 persone sono rimaste ferite. Una nuova scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores, alle 4.47 ora italiana. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che ha devastato la provincia di Nusa Orientale, provocando 70 vittime e centinaia di feriti. Attimi di paura al porto canale di Cattolica nel Riminese, dove un'auto con 2 persone a bordo è finita in acqua. Alla guida un 45enne albanese che si sarebbe lanciato di proposito nel canale dopo un litigio con la moglie seduta al suo fianco. Salvati dai soccorritori, l'uomo è poi fuggito tra gli scogli. Solo poche ore prima era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Calcio: l'Inter ha trovato l'intesa con Liverpool per Curtis Jones, che è atteso oggi a Milano, operazione da 30 milioni di euro. Ufficiale intanto Diego Moreira al Milan, il belga indosserà la maglia numero 22. È tutto, a più tardi.

20 agosto 2026 è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia, con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri, portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo. 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci. Nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon giovedì 20 agosto con il GR delle buone notizie. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora però una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi nell'intestino e avere il nome di un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. La scoperta arriva dall'ospedale universitario di Maastricht, nei Paesi Bassi, ed è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Medicine. OZI non è una reliquia statica, ma un sistema biologico dinamico che continua a ospitare vita a distanza di 5.000 anni. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, che ha analizzato il complesso ecosistema di microrganismi della mummia del Simulaun. I ricercatori sono riusciti a distinguere la flora intestinale originaria dell'Iceman da microrganismi che hanno colonizzato il corpo dopo la morte. La scoperta più sorprendente riguarda alcuni lieviti specializzati, simili a ceppi antartici, capaci di sopravvivere a temperature estreme. Il duo comico Figaro e Picone ha prestato la propria voce a Mamma non darmi il cellulare, la canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito lo scorso 1 giugno in occasione della giornata mondiale dei genitori. Il pezzo mette in scena il dialogo tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza. Gigi Hadid aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera debuttando come attrice, una comparsa breve ma destinata a far parlare, che segna il primo vero ruolo recitato sul piccolo schermo per una delle modelle più celebri e influenti degli ultimi anni. Per il pubblico abituato a vederla sulle passerelle delle Fashion Week o sulle copertine delle principali riviste internazionali, si tratta di una novità assoluta che dimostra ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia contro l'Iran una guerra economica devastante. Immediata la risposta di Teheran, secondo cui si tratta di una prosecuzione della fallimentare campagna di massima pressione di Washington, giudicando le dichiarazioni di Trump enfatiche ed esagerate. È di 12 morti e 32 feriti il bilancio al momento del massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomianskij. Per domani il sindaco della capitale ha disposto lutto cittadino. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande è stato condannato

Lo ha detto Michael Schumacher, uno dei più grandi assi della Formula 1, riferendosi ovviamente ai circuiti di gara. I record sono fatti per essere battuti. Noi ragazze fucsia di Almanacca aggiungiamo che i limiti di velocità sui percorsi di tutti i giorni sono fatti per essere rispettati. Tanto per cambiare la solita raccomandazione: di corsa, solo in pista. Facendo da portavoce alle ragazze fucsia ed anche alle Motoroses by Miss Motor and Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, vi do il ben trovati in antenna da Merita Racciatti. Il ritmo del rock protagonista come sound battistrada in questa puntata di Giro Boa settimana di Almanacca, apriamo battendo il piede questo giovedì.

uno dei gruppi rock più famosi del pianeta e uno dei fondamentali dell'intera storia della musica. Sono diventati una leggenda del rock mondiale e idoli per diverse generazioni di giovani e non solo. Il loro sound può definirsi il perfetto mix di rock and blues in evoluzione, proprio dai ritmi del rock and roll degli anni 50. Sono diventati famosi, oltre che per la loro arte, anche per la loro trasgressione. Fra i primi a fare riferimento nei loro pezzi alla droga, al sesso ed all'alcol, passando spesso dal testo alla realtà, trasgredendo anche nella vita e diventando icone degli eccessi. Definiti brutti, sporchi e cattivi, proprio per la loro vita borderline, posti spesso in contrapposizione ai Beatles, universalmente riconosciuti

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore, torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, una favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà.

andano un po' tutto il da farsi e ci fa notare che in estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d'inverno.

preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarle con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Henry James preferisce una luce particolare ed inconfondibile. Pomeriggio d'estate, per me queste sono sempre state le due parole più belle.

Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Malanca.

numeretto che vi propongo oggi produce benefici sia nel corpo che nella mente. Il 55 è la musica ed indica esternare la propria interiorità, aprirsi al mondo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Dopo Stones e Spence, l'Inter ha chiuso per il terzo acquisto inglese di questa sessione di calcio mercato. Il Liverpool ha accettato formalmente l'offerta dei nerazzurri per Curtis Jones su una base di 30 milioni di euro più 5 di bonus, il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Jones firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo a stagione ed è atteso oggi a Milano. È ufficiale intanto l'arrivo di Diego Moreira al Milan, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, che in passato era stata di Kakà. Esordio in Conference League per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che stasera sfida l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off. L'ex tecnico della Lazio sceglie Scamacca al centro dell'attacco con Zalewski e Raspadori ai lati. A centrocampo Ederson, da mezzala con Samardžić e Gaetano. Alla vigilia del match Sarri ha parlato così delle sue sensazioni.
1: Se non ci fosse entusiasmo, uno è bene che smetta. Ho trovato un ambiente che lo trasmette anche. È un ambiente molto, molto unito in tutte le sue componenti, compreso il pubblico, quindi un grande senso di appartenenza. Quindi è chiaro che c'è entusiasmo e è chiaro che c'è anche un po' di farfalle nello stomaco.
0: Il tennis, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Cobolli ha sconfitto Rafał Hudar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. E adesso sfiderà Tommy Paul, che ha eliminato la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. Anche Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo ha passato il turno dopo aver sconfitto in 2-7 il portoghese Aimar Faria col punteggio di 7-5, 6-2. Il weekend in Olanda, che apre la seconda parte della stagione della Formula 1, mette in palio diversi punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni. Attualmente Kimi Antonelli guida la classifica mondiale con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e la Mercedes più 72 sulle rosse. Ciclismo, tutto pronto per la Vuelta che scatterà tra 2 giorni. Si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà la prima frazione e la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia con il successivo approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3.275 chilometri. Saranno 7 le frazioni considerate sulla carta di alta montagna, mentre ci saranno ben 2 cronometro, entrambe individuali, oltre a 5 tappe di media montagna, 5 collinari e 2 pianeggianti. Sarà via Tadej Pogacar, che punterà a completare la tripla corona, mentre a contendergli la vittoria ci sarà l'altro sloveno Primoz Roglic, vincitore 4 volte della corsa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E rientriamo con il nostro appuntamento settimanale di Music Energy in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console. Ciao DJ Shox.
1: Ma ben risentita Nancy.
0: Oggi DJ Shox ti porto a Perugia.
1: Oh, la città del cioccolato.
0: Prontissimi a mangiarlo, ti porto da un cantautore, da un musicista, da una persona speciale, Massimiliano Zucconi. Ciao, Massimiliano.
2: Salve, salve, ciao a tutti.
0: Massimiliano, noi siamo molto curiosi qui da Music Energy, volevamo sapere un po' qual è il tuo percorso, cioè come ti avvicini un po' alla musica, i tuoi primi anni.
2: Sì, allora, penso un pochino come tutti, ho cominciato come autodidatta circa 20 anni fa, facendo ovviamente tutta la gavetta possibile nei locali, nelle feste private, matrimoni e quant'altro, cantando ovviamente canzoni cover, quindi cantando canzoni di altri autori. A un certo punto mi sono ritrovato a sentire, ecco, l'esigenza di cantare canzoni mie, perché le ho sempre scritte ma non le avevo mai diciamo prodotte. Quindi ecco, ho trovato.
0: Massimiliano, hai un accento particolare, eh? Cioè non è un accento umbro, cioè un mix di accenti.
2: Sì.
0: Come mai? Ti sei contaminato andando a suonare in
2: vari
0: giro,
2: posti,
0: eh?
2: Sì. Ci muoviamo abbastanza, sì. Ringraziando Dio, sì. Adesso
0: Le dovute ovviamente restrizioni, però.
2: va bene. Non ne parliamo tanto, quello ormai è diventato un argomento comune, ma sorvoliamolo.
0: Mi dicevi, sì, che nel 2016 nasce il tuo primo album,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, esatto, sì, La pace nel cuore. Il mio primo album, che è composto, ecco, da 6 brani, è un album molto introspettivo, quindi proprio era la necessità di in qualche modo di esprimere cose che avevo dentro. Quindi
0: condividere il tuo io.
2: Esatto. Ed ecco, subito di seguito, nel 2017 è uscito il secondo album, che è stato, diciamo, un'esplosione di vita proprio, perché è stato un cambiamento abbastanza netto sul da farsi, diciamo.
0: Ma sai, forse nel momento in cui tu riesci a trovare questa pace espressiva, e poi c'è un momento di rottura, no, che ti porta a fare anche scelte diverse.
2: Senza dubbio, sì. Sì, no, è dato, ecco, ripeto, era il primo, è stato proprio uno sfogo personale, il secondo è stato un modo di cominciare invece a comunicare in maniera diversa e a portare agli altri, diciamo, quello che sono, e quindi ecco.
0: Tu hai fatto adesso veramente varie esperienze, non solo musicali.
2: Sì.
0: Sei anche un attore, sì. Hai fatto fiction, hai fatto varie cose.
2: Sì. Ho cominciato con il discorso della musica. Il mio approccio più grande ce l'ho avuto nel musical, era quello che in fondo io amavo, volevo fare, perché per me il musical era l'arte a tutto tondo.
0: Guarda,
2: diciamo,
0: sono
2: perché
0: diplomata in musical theater, quindi sono, esatto, proprio, ti capisco. Ti tengo nel cuore.
2: Sì, perché ecco, io perché ripeto, lo vedo come veramente l'arte a tutto tondo, perché unisce musica, canzone, balli, recitazione, c'è di tutto, quindi ovviamente per me è il massimo che ci può essere, stando sopra un palcoscenico. Ovviamente sono cose che qui in Italia funzionano, ma funzionano fra parentesi, perché ovviamente sappiamo un pochino com'è, quindi per entrare in un determinato mondo è un pochino complicato.
0: Sì, assolutamente, ma è anche molto dura, eh? Ho molti amici che hanno continuato.
2: Quello senza dubbio.
0: Veramente
2: senza
0: dura.
2: Dubbio. Sì, senza dubbio. E comunque, ecco, da lì quindi ho fatto anche molto teatro, dal teatro, che comunque sia il teatro, è la base di tutto. Io me lo ritrovo giornalmente anche nella musica, nelle canzoni.
0: Assolutamente.
2: Perché se ci penso, stando sopra un palco, avendo fatto teatro, c'hai sempre quella carta vincente che può servire in momenti specialmente di debolezza.
0: Difficili.
2: Esatto.
0: Hai un'ancora, una piccola ancora di salvataggio. Massimiliano, io sono curiosissima di sentire il tuo primo pezzo, quindi ti interrompo e lancio subito al nostro DJ Massimiliano Zucconi, La vita.

0: Wow, Massimiliano, complimenti. Raccontaci
1: Grazie.
0: un po' dove parte il pensiero poi che porta al brano, anzi ai
1: Guarda,
0: brani.
1: io questa l'ho immaginata, me la sono immaginata, io ho una bambina, me la sono immaginata molto semplicemente. Lei distesa sul letto che sta nel dormiveglia, quindi immaginiamo una camera che è leggermente illuminata, io che entro mi siedo vicino a lei e spiego. Quello che è la, cioè spiego quello che è la vita tramite, ecco, le parole di questa canzone. Quindi è una canzone utilizzata, abbiamo utilizzato anche degli strumenti e una musicalità abbastanza, tra parentesi, cinematografica. Quindi tende un attimino a far spaziare, diciamo.
0: Massimiliano, prossimi progetti?
1: È in uscita il terzo album che uscirà fra circa una ventina di giorni, così mi hanno
0: Ti hanno
1: comunicato.
2: detto. Ah, quindi
1: Sì,
2: a breve.
0: così.
2: A
0: brevissimo.
2: Bene,
1: Sì,
2: bene,
1: sì, sì.
0: E un'altra cosa, ma sei social?
1: Sì.
0: Quindi
1: Non,
0: se...
1: non, non, non, ci sono, non sono ovviamente, però sì,
0: Non sei strattivo,
1: esisto.
0: però rispondi alle fan e ai
1: Assolutamente.
0: fan.
1: Sì, no, no, no, io rispondo sempre.
0: Pubblichi, nel senso dove seguirti, è tutto scritto lì, possiamo
1: Sì,
0: trovarlo?
1: assolutamente.
0: Allora invito tutti i nostri ascoltatori a ovviamente mettere il like e a seguire tutte le pagine di Massimiliano Zucconi. Massimiliano, grazie per essere stato con noi, il nostro DJ Shox,
1: Grazie a
0: che è un
1: voi.
0: cronometro vivente, mi taglia sempre i
2: Sì, dobbiamo
0: tempi.
2: tagliare, tagliare, tagliare.
0: Senti, senti, ho una suocera, non ho un co-conduttore, ma veramente una
1: ce ne
0: suocera.
1: fossero, ce ne fossero.
0: Io ti
1: Bene.
0: ringrazio per essere stato con noi e aspetto
1: Grazie
0: ovviamente il tuo
1: mille.
0: terzo album.
1: Un saluto a tutti. Grazie
0: E
1: mille.
0: ci salutiamo con Il Sogno, Massimiliano Zucconi.
1: Grazie.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Soy el matador. ¡Ole!
1: Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Senti che bel rumore.
1: Non è mai troppo presto. Dal lunedì al venerdì, dalle 4.30, in diretta su Radio Meano. Condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30. Metti la sveglia.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.

Occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora

farmene una colpa anche se non mi importa. Mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peccato.

te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

Ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 13 anni.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Meano, la compagna fedele delle tue giornate spensierate.
1: Nel disco c'è un uccellino che singhiozza.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare. Italian Chart. Parlavamo a casa tua.

0: nostalgia.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

0: mia.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Noi di Remember non inseriamo solo canzoni, ma riaccendiamo ricordi. Perciò allineate il vostro apparato alle frequenze radiofoniche dell'odierna anteprima. Ponetevi su un confortevole sofà oppure su un materasso se siete fan di Giorgio Mastrotta. E in questo giovedì sera 20 agosto indossate le cuffie e godetevi il cambiamento della routine quotidiana, preparandovi per una serata di puro gusto musicale in una full immersion dell'universo 70-90 internazionale, sfruttando la voce di Alberto De Gennaro, la coordinazione della playlist creata dal Conte Max e immessa in console dalla regista Margherita. Ho la sensazione di dimenticare qualcuno, ma intanto, come si suol dire, su il sipario.

Che sbadataggine! Ma certo che in questo viaggio tantrico mancava un personaggio di spicco del nostro staff, l'autore Maurillo, il quale mette sul piatto tutta la sua esperienza nel reperirmi aneddoti, curiosità e storie legate agli artisti che ascolteremo. E poi, se sul piatto finisse pure qualcosa da mettere sotto i denti, chi siamo noi per rifiutarci?

La musica è quel posto invisibile al tatto dove certe emozioni tornano a respirare. E se anche non si possono toccare con mano, lo possiamo fare con un vinile. E la parte più bella non è trovarlo, ma è incontrare proprio quello che si stava cercando nei meandri della memoria.

Che vi devo dire? Il mese più desiderato per i vacanzieri sta scivolando via a grandi falcate e mi sono reso conto in questo giovedì che abbiamo dispensato molte proposte musicali estive nel corso delle precedenti programmazioni, estrapolate dai miei collaboratori che lavorano nell'ombra, con i quali sì, chiacchiero, ma proprio a loro non ho mai chiesto quale sia il disco che vorrebbero riascoltare. Ad esempio, tu, regista Margherita, qual è la canzone che faresti passare ora in radio?

Gli anni 70-90 avevano un suono inconfondibile, quello della nostalgia di oggi, riascoltandoli. Ho visto donne ferme ad un semaforo piangere e quando chiedevo se si sentissero male mi rispondevano: no, mi sto immedesimando nel titolo di questa canzone. Poi è scattato il verde e una mi ha salutato educatamente dicendomi: ci troviamo al supermercato, il CRAI. Ma io, uomo tutto d'un pezzo, le ho risposto con le parole di Bob Marley.

0: Questa mattina mi sono fermato al bar prima di salire in radio. Ho ordinato un caffè e andandomene mi è rimasto il portafogli sul banco, ma ho udito una vocina che diceva: «Scusi, lei ha dimenticato il portafogli». Mi sono guardato in giro e, non vedendo nessuno e nemmeno il barista, ho detto comunque: «Grazie mille, gentilissimo». E lui: «Si figuri, buona giornata». Allorché ho capito che chi mi stava parlando era il caffè nero bollente che avevo ordinato per farmi passare la sbornia della sera prima, evidente però che non fosse ancora del tutto smaltita, e comunque per fortuna che ho trovato un caffè corretto.
1: Alberto De Gennaro presenta Remember.

0: Serietà, senno, giubilo. Tre passaggi fondamentali di Gennaro per rimanere ancora con noi. Questo mi ha esclamato orora il direttore della radio. E a suo beneficio devo ammettere che ha proprio ragione, visto che il viaggio è appena iniziato e la nostra meta è la musica internazionale dei decenni 70-90. Cominciamo allora con un vero mito, Barry White.
1: Say something.

Ogni disco è un viaggio nei ricordi, il cammino attraverso la nostra adolescenza e quell'isola felice, specchio di quando si avevano meno tecnologie ma più aggregazione. La domanda è solo una: in quale epoca vi trovate più a vostro agio? Nel passato o nel presente?

Erano i Tears for Fears, gli anni 80, anzi precisamente il 1985, quando il chitarrista e vocalist Roland Orzabal decise di incidere il brano che sarebbe diventato il più grande successo del duo New Wave britannico assieme al bassista Carl Smith. Ed ora, Wet, Wet, Wet.

Chi viaggia sulle nostre frequenze, ma anche in DAB o streaming, entra in un loop che non si interrompe mai con Remember, neppure d'estate, poiché noi siamo coloro che in un cerchio senza fine producono ogni settimana la playlist del Conte Max, immessa in rete dalla regista Maria.

Margherita e spoilerata dal sottoscritto, infarcita di curiosità, scaturite dalla penna dell'autore Maurillo, anche perché la musica non va mai in ferie, casomai trasforma le vostre in adrenalinico movimento.

occupiamoci, giunti a questo punto, di Nick Kamen, che partecipò al Festival Bar del 1987 con tre brani che cantò all'Arena di Verona nella stessa serata. In sequenza erano Loving You is Sweeter Than Ever, Win Your Love e Come Softly to Me. Qual è quella che ancora oggi vi fa viaggiare con la mente? Magari non una di quelle, ma questa.

Per i veri amanti del suono originale degli anni 70 e per chi ha vissuto quell'era, vi ricorderete sicuramente il prossimo ascolto. Ma se non l'avete vissuta, questa è la vostra occasione per scoprire il perché la disco music ha cambiato la storia. Alzate il volume e godetevelo!

Un viaggio pieno di nostalgia sulla scia delle sette note del pentagramma, vivendo l'essenza di una generazione che ha trasformato la musica in uno stile di vita, grazie all'energia che ha fatto vibrare i club da ballo, le radio, le feste di tutto il mondo con iconici artisti come loro.

Quando nella playlist ritroviamo un certo Peter Gabriel che esegue Sledgehammer, non solo rivitalizza uno dei successi più grandi degli anni Ottanta, ma dimostra che le grandi canzoni non scadono mai. Con più di 40 anni dietro di sé è sempre uno spettacolo ascoltare quell'esplosione di ritmo groove e creatività potente e assolutamente irresistibile. Oggi, qui, a Remember.

Due riferimenti al soft rock si incontrano nello stesso spartito. Il risultato è semplicemente indimenticabile, con il duo America e un cavallo senza nome. Risultato: 1971, singolo di debutto e successo dall'atmosfera easy soft di Horse with No Name.

eleganza, nostalgia con il pezzo degli America che ci ricorda perché il soft rock degli anni 70 continua ad attirare milioni di persone, nonostante sia un retro che resiste però alla prova del tempo.

nostro viaggio continua e sempre attraverso i vivaci anni 70-80, due decenni indimenticabili, ma anche con l'ascesa del synth pop della new wave degli anni 90, quando Eurodance e pop conquistavano le piste da ballo di tutto il mondo. Qui siamo al 1979 e loro i La Bionda.

Ci verrebbe da dire alzate il volume e lasciate che il vostro corpo si muova, perché con noi anche i passi proibiti sono consentiti, soprattutto se arriva Mr. Jimmy Bohorn con il suo funk, che riesce a connetterci attraverso il 1975 di un sempre fresco suono da Miami. Jimmy Summer.

A volte essere un DJ, un animatore della radio, non significa solo suonare musica. Trattasi di creare emozioni e lasciare ricordi indelebili su chi ora, boomers, ha vissuto la passione danzereccia del vinile di 40 o 50 anni fa. Ma ci sono motivi che non hanno bisogno di alzare la voce per diventare classici. Sharing the Night Together, pubblicato nel 1978 da Dr. Hook, è una di quelle perle che con fluidità ed eleganza hanno ammaliato il grande pubblico.

0: you like to... Violence of Summer, Love's Taking Over, 1990, e Duran Duran ci dicono che la violenza dell'estate con l'amore prende il sopravvento, e questo è il sound più rocker e chitarristico del gruppo britannico, senza rinunciare a stile ed eleganza che li ha resi una delle band più importanti degli anni 80. E allora, ascoltiamoli!
1: Remember, Authors Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 37 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro.

Ci sono canzoni che non cercano di conquistare il pubblico in velocità, ma con eleganza avvolgono piano piano chi ascolta quel viaggio fatto di romanticismo e nostalgia. Alan Parsons pubblica nel 1976 un arrangiamento raffinato, partendo da un sassofono e la voce di Hal Stewart, e ne esce L'anno del gatto, o se preferite Year of the Cat.

musicalmente parlando e emozionare chi ascolta senza fretta con quell'irresistibile magnetismo di un delicato pianoforte che crea un'immersiva esperienza sonora, non è prerogativa di molti. Lo fa lo Stewart e lo riscopriamo da Elton John in uno dei suoi più famosi classici.

Sir Elton John, con una canzone che ha lasciato il segno nella discografia dell'artista britannico, ma soprattutto nei cuori degli inguaribili romantici che ancora sono in grado di commuoversi ascoltando una melodia. Ma d'altronde, cos'è l'amore? Se lo chiedeva pure Howard Jones nel 1983, l'anno di What is Love?

Uno dei gioielli della nostalgica era di coloro che hanno vissuto l'epoca d'oro della musica elettronica by Howard Jones. Perché i classici non invecchiano mai, semplicemente trovano nuove orecchie per continuare a farsi ascoltare. I come awake with the gift for womankind. You're still asleep.

A prescindere dal successo discografico, ma anche dalle severità delle critiche che hanno spesso accompagnato il suo percorso artistico, Ian Robinson Dury, cantautore ed attore britannico, è diventato celebre con il motivo Sex and Drugs and Rock and Roll, ma oggi, in una veste decisamente diversa, lo abbiamo ascoltato in Wake Up and Make Love.

Mentre passava armoniosamente Alison Moyet, io mi chiedevo: ma sapete cos'è la kalimba? È uno strumento tradizionale africano noto come piano del pollice, la cui sonorità porta un'aria esotica alle percussioni, creando un'atmosfera estiva che trasmette gioia. Siamo negli anni Ottanta e un percussionista italiano combina pop e ritmi etnici in una fusione all'epoca innovativa. Lui, Tony Esposito, il brano Kalimba de Luna.

La domanda a questo punto è d'obbligo. In una notte stellata, con la luna che illumina il mare sottostante, preferite un falò con attorno un gruppone di amici pronti a ballare sulle note di Kalimba de Luna, o viceversa, lasciare che sia il suono ad avvolgervi, ma in un'isola di serenità? Quando il mondo fa troppo rumore, allontanatevi, chiudendo gli occhi, e godetevi Christopher Cross per una pura evasione sonora di Sailing.

0: Ci sono canzoni che possono cambiare una vita e la prova che anche un semplice brano musicale può custodire chilometri di percorsi assieme, sfociando in una unione. L'autore Maurillo si fidanzò proprio ascoltando In Auto Sailing di Christopher Cross. Poi le luci si spensero, i fiori regalati alla sua ragazza appassirono, ma i ricordi cuciti con il cuore restarono per sempre. Questo è solo un capitolo della sua vita. La verità è che volle credere in un sogno, ma sapete una cosa? Lui crede ancora nei sogni, ma la sua bambola gonfiabile no.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Quando avete la testa piena di pensieri negativi e vedete le cose in modo funesto, immergetevi nel mondo musicale di Remember. Ci potete trovare in streaming in qualsiasi posto della Terra, anche su una piattaforma petrolifera che sta per incendiarsi, oppure su un aereo che a breve precipiterà al suolo. L'importante è allontanare le cattive idee, le negatività e soprattutto trovare un nuovo amico, Alberto De Gennaro.

Quando si accende qualsiasi apparato che riproduce musica, si accendono emozioni e sete di percepire momenti che contribuiscono a creare esperienze uditive che poi restano impresse nella memoria. Per questo il sound design del nostro format abbraccia un target di canzoni che costruiscono un ricordo per tutti. E come dicono i Delegation in It's Your Turn, è il tuo turno.

Alcuni ricordi non tornano solo per nostalgia, ma per rammentarvi che ci sono stati momenti così veri da non potersi perdere nel tempo. Se anche voi ne avete vissuto qualcuno di importante attraverso l'ascolto di una vecchia musicassetta, magari consumata dal tempo, ditelo alla radio che ora state ascoltando. Noi, diversamente giovani di questo programma, convinceremo il direttore artistico a inviarvene una nuova e con ella allegato un bonifico a vostro favore di qualche centinaio di lire. Come dite, la lira è fuori corso? Ecco perché non la suonava più nessuno, come la cetra e l'arpa. I know where I belong, and nothing's gonna happen.

C'è una traccia italo disco che urla estate allo stato puro ed è come sempre un dettaglio a fare la differenza. Il nome anagrafico dell'artista piemontese Neja, che è Agnese Cacciola, nata a Rivoli di Torino, icona della musica dance anni 90 e fautrice di alcuni azzeccatissimi motivi dance come quello pronto al pit stop per voi. Il titolo non ve lo dico, ma non per pigrizia radiofonica, bensì perché sono sicuro che lo riconoscerete dalle prime note.

Una bomba di energia pura nei Beach Party del 1999, anno d'uscita del disco della cantautrice italiana Neysha. E visto che Restless è sinonimo di irrequieto, instancabile, insonne, chi meglio di lui può incarnare lo spirito agitato dal rocker internazionale, il Boss.

Giunti a questo punto, vorrei ringraziare di cuore ognuno di voi per avermi accompagnato, per essere sempre dall'altra parte e continuare a condividere la passione per la musica vintage. Grazie di essere parte di questa famiglia anche alle emittenti italiane ed estere. Continueremo ad incontrarci la prossima settimana perché il bello deve ancora venire. E quando dico il bello, certo, non sono io. In redazione, la regista Margherita, l'autore Maurillo, il confezionatore della scaletta musicale Conte Max e The Voice, Alberto De Gennaro.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. Io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare praticamente nulla.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva solo i 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali, e loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

E ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questa è bellissima. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 gazebo mi

fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la chitarra a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Weirder Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Ci scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: In quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne cursi,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti sconderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.